0: La zia Antonio che è qui con noi.
1: Salutiamo Luca che è passato a trovarci. Salutiamo ovviamente anche l'Alberta. Lara Luca.
0: Non penso ci stia ascoltando, no, però.
1: Vabbè, però
0: ciao.
1: Che di solito ascolta, di solito.
0: Noi salutiamo a prescindere.
1: Noi salutiamo a prescindere. E bene, salutiamo tutti gli altri che non ci hanno scritto, ma che comunque sono collegati con noi, sono stati in ascolto per questa serata, questa carrellata di new entry. E
0: la prossima settimana vediamo cosa succede.
1: Vi facciamo sapere.
0: Vediamo come arrivo alla fine del weekend e poi
1: vediamo. Anche perché io non sarò presente questa volta, toccherà Anna probabilmente a fare gli straordinari, ma non si sa se le farà, non sappiamo se ce
0: penso
1: la farà.
0: Penso che la risposta ce l'avremo lunedì sera verso le 9.
1: Esatto, esatto. Mal che vada, Anna, ti commenterò con qualche messaggio.
0: Ecco, volentieri, grazie, così
1: va
0: mi
1: bene.
0: Sentirò un po' meno sola.
1: Benissimo, siamo giunti al termine per questo lunedì sera, questo appuntamento di New Entry. Vi lasciamo la programmazione di Free Radio e adesso ci andiamo ad ascoltare la nostra sigla del mese di giugno, che è Martin Garrix insieme con Ed Sheeran, Repeat It. Questa è la base che abbiamo ascoltato fino adesso e ce l'andiamo ad ascoltare per intero ora. Buonanotte a tutti, buonanotte Anna.
0: Buonanotte.
1: Ciao.

0: Stai ascoltando Free Radio Conselve.
1: Free Radio Conselve.
2: Maledetti! Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Questa è Free Radio. Free Radio Consente. Hit Music Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma,

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio con Selve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

desideri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa, dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

te Sidri ascoltare Free Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Free Radio con Selve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma, basta che te ne ascolti.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

0: ogni venerdì dalle ore 17 puoi ascoltare Happy Hour.
1: Tutti coloro, a tutti voi che siete le mie star.
0: Il programma in diretta condotto da Evita.
1: In diretta sino alle 19 con le migliori hit che Evita ha scelto per voi.
0: Happy Hour, la migliore playlist musicale per entrare nel weekend.
1: Un buon proseguimento a tutti ragazzi, un buon proseguimento di serata e buon weekend. Ciao!
0: Ogni venerdì dalle ore 17 qui su Free Radio.

0: the old school sounds.
1: State ascoltando Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23:00.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Eh sì, cari amici, e allora pilloliamo, continuiamo a pillolare.
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Questo brano racconta una relazione complicata.
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

talking? Passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

te si drio ascoltare Fre Radio con Selve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe, Alexa ascoltemo Fre Radio con Selve. Oppure, scarica le nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

person, ho un'idea. Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

0: Ciao! Ecco cosa ci svelano le stelle di Evita per questa settimana.
1: Ariete.
0: Carissimi Ariete, ascoltate la vostra voce interiore, ascoltate di più l'intuito. In questi giorni di scelte ed indecisioni potreste essere sobbarcati da idee, consigli o suggerimenti altrui, ma in realtà nulla risuona veramente dentro, anche perché avete l'impressione che siano tutte informazioni troppo razionali, mentre per le persone come voi c'è bisogno di equilibrio tra logica e cuore.

0: Gemelli.
1: Alcune incomprensioni potrebbero sorgere nell'ambiente di lavoro per il segno dei gemelli, che creeranno instabilità e fastidi. Avete un carattere molto adattabile, questo fa parte delle vostre caratteristiche, ma quando vi pestano i piedi o peggio vi impongono punti di vista opposti ai vostri, vi ribellate. Il clima sarà pesante e potreste negare la disponibilità al dialogo finché non vi passa. La vostra parolina magica per questa settimana è fermezza.
0: Cancro.
1: Avete sempre amato lo stile ed il buon gusto, amiche e amici del segno del cancro, e qualcuno potrebbe rivolgersi a voi per la creazione di un evento. Potreste essere coinvolti come collaboratori, consiglieri, registi, insomma, qualcuno che vi conosce sa che siete la persona giusta, idonea, a creare situazioni di un certo livello. Parlatene anche ai familiari per darvi appoggio ed aiuto fisico. La parolina magica per questa settimana è entusiasmo.
2: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: criniera al vento. Questa filosofia vi rende fieri e sicuri di voi, anche se tra le vostre amicizie un segno d'aria ultimamente vi ha dato del filo da torcere. Ci sono state discussioni e per qualcuno anche musi lunghi e silenzi punitivi, ma siete due teste calde e nessuno per ora vuol chiedere scusa o tentare di rimediare. La vostra parolina magica è soluzione.
1: Bilancia.
0: In questi giorni il segno della bilancia si renderà conto di quanto importanti siano le persone che lo circondano. Non siete tipi che amano la folla o avere tanti amici. Da sempre avete selezionato chi merita di starvi accanto, principalmente chi c'è nei momenti difficili. A partire dagli affetti della famiglia, ora più che mai sapete chi veramente conta. Un segno di terra vi potrebbe stupire. La parolina magica per la Vergine questa settimana è essenzialità.
1: Vergine.
0: La Vergine sarà alquanto destabilizzata durante la settimana dopo alcune rivelazioni riguardanti il proprio ex o la propria ex. Qualcuno di perfido potrebbe riferirvi di situazioni che sarebbe meglio non sapere, pettegolezzi inutili o notizie poco chiare. Le stelle suggeriscono di tutelarvi e stare alla larga dalle male lingue, dalle serpi velenosi che sparrano senza conoscere come stiano realmente i fatti. La vostra parolina magica per questa settimana è difesa.
1: Scorpione.
0: Siate sicuri di voi, carissimi Scorpione. È una fase dove siete nel pieno del vostro fascino. Le stelle vi stanno supportando perché il cammino è quello giusto ed è il vostro. Chi vi sta attorno in questo momento potrebbe sentirsi destabilizzato dall'energia forte, attraente e tosta che emanate, al punto di non riconoscervi più. Un segno d'aria verrà letteralmente scioccato da questa nuova versione di voi. La parolina magica per lo Scorpione questa settimana è potere.

0: Sagittario.
1: Il Sagittario sta vivendo alti e bassi in amore. Per chi si trova in un rapporto potreste affrontare qualche tensione. Forse stanchezza, forse routine, forse il partner non sta passando un momento facile. Insomma, c'è bisogno di calma e tanta comprensione. Siete esperti risolutori delle situazioni difficili, delicate. Cercate di non perdervi d'animo, così riuscirete a ristabilire equilibrio ed armonia nella relazione. La vostra parolina magica è persistere.
0: Capricorno.
1: Amiche e amici del Capricorno, i prossimi giorni potreste finalmente dedicarvi di più alle passioni che amate e meno ai doveri. Non dite mai di no, vi rendete sempre disponibili e tendete spesso a mettere gli altri prima di voi, col risultato che poi finite per deprimervi. Ai ai ai! Le stelle suggeriscono vivamente di mettere uno stop a questi schemi e pensare più a voi, assecondando i vostri desideri. La vostra parolina magica per questa settimana è rispettarsi.
0: Acquario.
1: L'acquario è troppo nella propria testa, nei propri pensieri. Mancate di concentrazione, questo lo si vede nei vari ambiti della vita, perché siete proprio altrove e la notte dormite poco. Qualcosa o qualcuno turba la vostra tranquillità. Ahimè, questo potrebbe essere conseguenza dell'aver sottovalutato chi in realtà si è rivelato duro ed irremovibile alle vostre provocazioni e vi sentite spiazzati e nervosi. La vostra parolina magica per questa settimana è riconoscere.
0: Pesci.
1: I nati nel segno dei pesci che desiderano avventurarsi in nuovi incontri, nuove conoscenze potrebbero in questi giorni dedicarsi molto al loro aspetto, alla loro forma fisica. Anche per chi nella sfera amicale ha voglia di instaurare nuovi rapporti, sente l'impulso di migliorarsi, di prendersi cura di sé. In particolare per chi è da tempo che non si dedica all'allenamento, questo è il momento giusto. La parolina magica per i pesci questa settimana è determinazione. Si conclude anche per oggi l'appuntamento con le stelle di Evita. Vi auguro una buona, magica giornata.

Questa è Free Radio. Free Radio Conselmo. Hit Music Radio.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Tanta musica nuova, appena sfornata.
0: Il programma in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
2: In che senso?
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
3: Se i miei calcoli sono esatti.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

L'unione dei comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio, sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

passala in compagnia di Free Radio. Apri sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita. In ufficio o a casa, il modo più semplice di ascoltarci? freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto Play. Il resto lo facciamo noi.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: martedì in diretta dalle ore 21.
1: Con Marino e Antonio qui su Free Radio Conserve.
0: Musica blues, pop, rock, molto selezionata, spesso ricercata

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio. Non mancate!

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in Piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

0: having a record here.
1: Sei all'ascolto di Free Radio.
2: Playing you the greatest hits of all time.

smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve. Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia della

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Buon pomeriggio amiche, buon pomeriggio amici, eccoci qua prontissimi come ogni fine settimana, ogni weekend, anzi come ogni anticipazione di weekend, perché il venerdì pomeriggio, soprattutto da questo orario in poi, si assaggia un po' cosa vuol dire weekend, cosa vuol dire relax, cosa vuol dire staccare la spina, divertimento, amici, famiglia, insomma musica, come in questo caso con Free Radio, tutto quello che significa stare bene. E allora perché non stare bene anche con Happy Hour dalle 17 alle 19 con la voce della vostra Evita, felicissima di accogliervi anche oggi con il mio calderone di musica rock, e non solo, avremo tanti successi, dai successi più recenti alla musica, agli intramontabili, alla musica anche di qualche anno fa. Insomma, per le mie star ho preparato una bella tracklist e oggi iniziamo così.

ho voluto iniziare in maniera soft con gli America e Ventura Highway, che significa letteralmente autostrada per Ventura. È un inno alla libertà, un omaggio alla leggendaria Highway 1 californiana, la Pacific Coast Highway, che porta verso proprio la città di Ventura sull'oceano. Ma qual è il fulcro, il significato chiave di questo bellissimo brano? Beh, rappresenta la fuga dalla quotidianità e il desiderio di un viaggio, in questo caso on the road, verso il sole, verso la costa. E io mi chiedo, perché invece di andare verso il sole o verso la costa non venite a Conselve, in provincia di Padova, visto che questa sera c'è la Notte Gialla, è una festa paesana, è una festa del paese di Conselve. La Notte Gialla è una notte dedicata all'animosità, alla musica, al divertimento, all'intrattenimento e anche il nostro, quello di Free Radio. Quindi vi aspettiamo questa sera a Conselve, Padova.

0: New Killer Star David Bowie la scrisse dopo gli avvenimenti dell'11 settembre del 2001 negli Stati Uniti. Non fu una dedica diretta a quello che successe, però è stata scritta proprio in funzione di dare uno sprono, una prospettiva risolutiva a tutto quello che era successo, per una visione migliore del futuro, la forza, la capacità, la resilienza di riuscire ad andare avanti sempre e comunque.
1: Questa è Free Radio.

0: 378-06-55630, questo è il numerino WhatsApp per interagire con me, il numerino di Free Radio. Con l'occasione saluto gli amici che sono all'ascolto, in particolare Norbert, ciao Norbert, e saluto anche Dario, ciao Dario, benvenuto, buon ascolto a voi.
1: Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

i successi di Jungblund, all'interno del suo ultimo album Idols c'è questa Zombie. Già il titolo può far insomma trasparire un pochino il significato, ovvero una ballata sul sentirsi brutti, però sul lavorare su se stessi per combattere questa sensazione. Quindi è una canzone introspettiva e qui la troviamo reinterpretata con la prestigiosa collaborazione degli Smashing Pumpkins, la voce di Mr. Billy Corgan, che impatta ancora di più, si può dire, questo significato, il significato di zombie. Ricordo a tutti voi questa sera però di non fare gli zombie, di essere belli attivi, di venire a Conselve in provincia di Padova per la notte gialla.

Eh sì, lui è Sir Paul McCartney ed è tornato ed ha sfornato un nuovo album, un album di ricordi intitolato The Voice of Dungeon Lane, con all'interno questa Come Inside che lui ha definito è fondamentalmente un pezzo rock, però c'è molto altro da dire in realtà. E in realtà è il brano rock più autentico dell'album, che già quando è stato presentato alle prime live, alle prime session, è stato molto molto apprezzato dai fan, dal pubblico, che si sono subitissimamente scatenati. E anche noi qui a Free Radio non ci tiriamo assolutamente indietro.

innescato veramente il turbo qui, Judas Priest e Turbo Lover. Questa scarica di adrenalina potente è arrivata in piena fioritura heavy metal. Erano gli anni 80, ragazzi, nasceva questa band top of the top. Però questi ragazzacci sono ancora attivi e in occasione del loro European Tour intitolato Faith Keepers potremo vederli in Italia a settembre a Pordenone, poi a Brescia, a Bari ed anche a Roma. I Judas Priest con la nuovissima Turbo Lover.

e Child Actor è una nuova entrata ed è proposta dai Foo Fighters. L'ultimo loro album è Your Favorite Toys. Ed ho scelto questo brano perché esplora il peso della celebrità attraverso la metafora del bambino prodigio, il Child Actor per l'appunto. E riflette sulla perdita della propria identità e sul bisogno costante di compiacere un pubblico, chiedendosi chi si sia veramente quando i riflettori si spengono, insomma, quando togliamo la maschera convenzionale, chi siamo?

rock, hard rock oppure post grunge? Beh, nacquero a Nashville, negli Stati Uniti, negli anni 2000 e mi piacciono tanto perché le loro sonorità di questo, questo rock classico, il southern rock, il tipico rock degli anni 60 nel sud degli Stati Uniti, ha varie influenze come quelle dei Lynyrd Skynyrd, dei Pantera e del grunge degli Alice in Chains e dei Soundgarden.

0: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
1: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
0: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
1: Questa settimana è libertà.
0: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio.

End of the World, la fine del mondo, e lei è Miley Cyrus, anche se non è una fine per lei, non la possiamo definire così, perché per Miley è sempre un raggiungimento di obiettivi, è sempre una grande soddisfazione per raggiungere i propri traguardi. Recentemente ha ricevuto anche la sua stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame, dove ha anche intrattenuto un discorso molto emozionante. Ha ricordato il suo percorso, la devozione di una vita per la musica, l'intrattenimento e l'arte performativa.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio, venerdì 10 luglio, vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

di previsione del loro ultimo album, gli Strokes lanciano Going Shopping, prima hit di un progetto giunto dopo 6 anni di silenzio, dopo 6 anni di pausa. L'album è in uscita a breve, si intitola Reality Awaits e mantiene intatto sempre il loro stile principale, sempre la loro identità conosciuta dagli Strokes, però in aggiunta qui si incontrano dei ritmi e delle sonorità contemporanee, così per dare al pubblico una nuova esperienza sonora. Saluto tutte le amiche, tutti gli amici che sono all'ascolto di Free Radio, che sono all'ascolto di Happy Hour. Saluto Alessandro che in questo momento in quel di Trento sta lavorando con il sottofondo di Happy Hour.

Avenues, arriva Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, con questa nuova hit che sprigiona veramente tutta la grinta del rock and roll più autentico, guidato da queste bellissime chitarre molto potenti e da questa energia che ti travolge, perfetta anche per il weekend che si sta approcciando. È uno dei brani inseriti nel nuovissimo album di Richard Ashcroft intitolato Love and You, ti amo.

E arriva anche Stormbringer dei Deep Purple, portatore di tempesta. Ma io non voglio assolutamente che arrivi la tempesta, soprattutto per questa sera, che è una serata speciale, una serata particolare e festosa in quel di Conselve, in provincia di Padova, perché si svolgerà la Notte Gialla, una serata ricca di musica, eventi, intrattenimento. Ci siamo anche noi di Free Radio in piazza Cesare Battisti con il nostro Paolo Renzi DJ, la musica scelta, selezionata per la serata. Invito tutti voi a vestirvi magari di giallo, sarebbe bello incontrarvi, venire magari a trovare Free Radio vestiti di giallo, perché no?

giornata in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

E lui è Bryan Adams con Little More Understanding, che significa un po' più di comprensione. E insomma, ci vuole. È un brano pubblicato lo scorso anno per il nuovo album di Mr. Bryan Adams, intitolato Roll With The Punches. Ed è una canzone che ha un bellissimo messaggio, un messaggio di gentilezza, di compassione, di comprensione verso gli altri. Ecco che infatti il titolo lo dice. Un po' più di comprensione, insomma. E siate comprensivi anche voi, dai, questa sera, se non avete nulla da fare, passate per Conselve in provincia di Padova. Venite a trovarci in piazza Cesare Battisti, noi di Free Radio ci siamo in occasione della Notte Gialla.

Ed anche la band dei Gorillaz, capitanata da Damon Albarn, leader dei Blur, ha sfornato il loro nuovo album intitolato The Mountain, da cui ho scelto Sukhei, ed è... anche loro attualmente sono in tour. È un tour mondiale, il Mountain Tour, che celebra i 25 anni di carriera. Li vedremo in Italia a Trieste e a Lucca. Amiche e amici, stanno arrivando ormai tutti i partecipanti per la notte gialla. Io vedo le strade di Conselve, riesco ad intravedere tramite la vetrina della nostra postazione radio tutti i preparativi per l'imminente serata che avremo qui a Conselve, in provincia di Padova. Venite a trovarci.

0: Free Radio Conserve, eccoci qua.
1: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Top DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
0: Free Radio, però appunto. Paolo Renzi con Mattinatissima Top DJ.
1: Mattinatissima Top DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
0: Con questa canzone che si intitola Kill.
1: Ogni sabato dalle ore 10.

Bello questo pezzo potente dei Biffi Clyro, molto esplosivo. È un brano nuovo incluso nell'ultimo album Futic. Parla della ricerca di autenticità dei rapporti. Si intitola True Believer. Parla di verità, di senso di perdono. E che senso ha cercare di perdonare per la milionesima volta la stessa persona se questa persona poi non decide mai di migliorare, di cambiare? Quante volte è successo anche a noi di dare tante possibilità e poi alla fine decidi di dire ciao, arrivederci? Ma io, prima di darvi l'arrivederci, vi faccio ballare con Tori Amos e la voglio dedicare a Laura. Ciao Laura, questa è tutta per te.

Ma sì, dai, un po' di sound dance per prepararci non solo alla serata di questa sera, la notte gialla, ma anche al weekend. Molte persone sono in ferie, sono in vacanza, quindi il divertimento oppure il relax sicuramente è da dare la precedenza a questo. Sono arrivate le nostre ferie, le nostre vacanze, quindi ce la dobbiamo godere tutta. Ma anche solo riposarsi, stare con le persone che amiamo e ascoltare buona musica.

Ma io mi sto divertendo tantissimo in studio, perché come sempre, come ogni venerdì, vengono a trovarmi tanti amici, colleghi. Adesso in questo momento saluto Roby, saluto Marino, prima è stato qui Gianfranco, Luca, Barbara, Paolo. Ma saluto anche tutti voi che siete rimasti all'ascolto, saluto Laura, saluto Rudy, Alessandro, Dario, Norbert e tutti coloro che hanno scelto di trascorrere queste due orette insieme a De Vita, insieme al Happy Hour e a Free Radio, in diretta su Free Radio. Domenica c'è la replica sempre dalle 17, oppure martedì notte, andando al mercoledì dalla mezzanotte, c'è sempre Happy Hour. Ci sentiamo in diretta live venerdì prossimo, stesso posto, stessa ora? Direi proprio di sì. Intanto vi auguro un buon proseguimento di serata, un buon weekend a tutti e ciao, alla prossima!

Questa è Free Radio. Free Radio Conselva. Hit Music Radio.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni lunedì in diretta dalle ore 21 puoi ascoltare New Entry.
1: Buonasera, buonasera a tutti, buonasera Anna.
2: Buonasera Sergio, buonasera.
0: Il programma buonasera in diretta condotto da Anna Codemo e Sergio Cobuccio.
1: In questo momento su Free Radio con Selve, ovviamente come tutti i lunedì sera.
0: New Entry, solo ed esclusivamente le novità discografiche degli ultimi due mesi.
1: Un programma che suona soltanto musica nuova.
0: Ogni lunedì dalle ore 21 qui su Free Radio.
3: Welcome to the new dimension of disco music. New rhythms, new style.
4: We enter the magical and fantastic world of from disco and new disco.
3: Ladies and gentlemen, I have the pleasure of introducing you to the console, Zaira DJ.

0: Discline New Disco.
1: Discline New Disco.
2: Okay.
3: From disco to disco, town across town, everybody is trying to get down.
4: Vi ricordiamo le stelle di Evita.
5: Ecco cosa ci raccontano le stelle di Evita questa settimana, segno dopo segno.
4: L'oroscopo segno per segno in onda lunedì e sabato alle ore 6:50.
5: Questa settimana è solidità.
4: Al martedì e venerdì alle 9:50. Al mercoledì e domenica alle ore 10:50. Le stelle di Evita tutte le settimane qui su Free Radio con Selve.

Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.

casa in smart working? Passala in compagnia di Free Radio. Apri il sito internet freeradioconselve.it dal tuo PC e clicca sul tasto play. Naviga e lavora assieme a noi.

Il modo più semplice di ascoltarci? Apri il sito freeradioconselve.it dal tuo telefono o dal PC e clicca sul tasto play. Il resto lo facciamo noi.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Ogni giovedì dalle ore 21 puoi ascoltare Pillole di Musica, il programma in diretta condotto da Roberto Violato.
1: Ascoltiamo Free Radio Conserve o se no...
0: Pillole di Musica, viaggio musicale con alcuni approfondimenti sul senso e significato delle canzoni proposte.
1: Nei nostri social...
0: Ogni giovedì dalle ore 21 qui su Free Radio.

0: nuove.
1: L'Unione dei Comuni del Conselvano, con particolare riferimento a Conselve e Terrassa Padovana, è lieta di presentare Ci sto a fare fatica 2026. Cercasi giovani dai 14 ai 19 anni, residenti nel comune di Conselve e Terrassa Padovana. Iscrizioni aperte dalle 12 di lunedì 8 giugno 2026 al sito www.cistoaffarefatica.it. Il progetto durerà dal 29 giugno al 3 luglio a Conselve, dal 6 luglio al 10 luglio sempre a Conselve e dal 13 luglio al 17 luglio a Terrassa Padovana. Le fatiche, tra virgolette, dureranno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, e in più riceverai un buono fatica da 50 euro. Per contatti dalle 9 alle 10, Segreteria Cooperativa Giovani e Amici di Terrassa Padovana allo 049 538 3389 oppure Cooperativa Sociale Alambicco Conselve allo 049 538 4993.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno! Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra estate.

In ufficio o a casa, ascolta Free Radio con il tuo PC, aprendo il sito internet freeradioconselve.it, cliccando sul tasto play. Naviga e lavora in compagnia.

Festa dei Peri, centro parrocchiale San Pietro Apostolo di San Pietro Viminario in provincia di Padova, dal 24 giugno al 5 luglio. All'interno dell'iniziativa, che vede come media partner la nostra Free Radio Conselve, ricordiamo l'Angolo del Cino, con le sue serate a tema, condite da arrosticini abruzzesi, birre artigianali, DJ, musica e tanto altro da scoprire. Ci vediamo alla Festa dei Peri a San Pietro Viminario dal 24 di giugno al 5 di luglio.

0: Ogni sabato dalle ore 10 puoi ascoltare Mattinatissima Club DJ, il programma in diretta condotto da Paolo Renzi.
1: 06 55 630.
0: Mattinatissima Club DJ ti propone le selezioni musicali più attuali e la classifica dei più gettonati.
1: Ma iniziamo, amici, con questa canzone, il ritorno tra l'altro di questo gruppetto.
0: Ogni sabato dalle ore 10 qui su Free Radio.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Per ascoltare Free Radio Conselve con il tuo PC, apri il sito internet freeradioconselve.it e clicca sul tasto Play. Naviga e lavora in compagnia della tua radio preferita.

Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Sabato 11 luglio vieni a ballare assieme a noi con le scuole Country Storm e Urban Country. In console Alex e Albi DJ. Comune, Proloco e Free Radio. Sabato 11 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.

La Proloco di Terrassa Padovana, con il patrocinio del Comune, vi invita alla manifestazione Terrassa in Festa, con la 10ª edizione della Festa della Bontà di Bufala, presso il Parco Gasparotto di Via Mameli, in centro del paese. L'evento si terrà il 26, 27 e 28 giugno e il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. In funzione per tutte le serate lo stand gastronomico con specialità a base di bufala e fiori di zucca fritti, ma anche spettacoli di ballo, pesca di beneficenza e molto altro. Non mancate di fare un salto a Terrassa in Festa, più precisamente alla Festa della Bontà di Bufala, il 26, 27 e 28 giugno ed il 2, 3, 4, 5 luglio 2026. Vi aspettiamo!

0: Night and Day. Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi.
1: Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi è in onda su Free Radio Conselve ogni martedì alle ore 19:30 e ogni mercoledì alle 23. Viaggiando Night and Day con Saverio Lombardi.
2: Performance Preus di Terrassa Padovana presenta il secondo Performance Show. Sabato 11 luglio dalle ore 16 in zona industriale Fossetta a Terrassa Padovana. DJ set, food and drink, secondo car e bike show. Sabato 11 luglio dalle ore 16. Auto e moto tuning italiane ed internazionali.
3: Estate dove? Estate a Conselve! Passa assieme a noi le serate più calde dell'anno. Venerdì 10 luglio torniamo negli anni 80 con il concerto dal vivo dei Lambda 80. Comune, Proloco e Free Radio venerdì 10 luglio vi aspettano in piazza Cesare Battisti per la vostra Estate a Conselve.
4: Te si drio ascoltare Free Radio Conselve. Te puoi anche doparare Alexa. Dighe. Alexa ascoltemo Free Radio Conselve. Oppure, scarica i nostre app. Insomma basta che te ne ascolti.

Eccomi, adesso sì, eccomi veramente adesso, eccomi veramente. Giusto un attimo per regolare i soliti volumi. Eccomi qua, Mr. Joint, Simple the Best, si parte, è lunedì, che meraviglia!

E già lo vedo, petto in fuori, sullo scoglio più lontano di un'isola, ormai contaminata dalle nano particelle, con quattro missili intercontinentali che stanno puntando proprio quell'isola, unica minaccia all'umanità. Era la sigla, era la colonna sonora, niente po' di meno, di 007, quello con Daniel Craig. Così un passaggio veloce con i

Joe Armstrong è il chitarrista dei Green Day, per quelli che dicono ma chi è? Tuo cugino, tuo zio? No, è lui. Ce li siamo ascoltati subito così, giusto all'esordio di questi 120 minuti insieme. Si intitolava semplicemente... Come si intitolava? Wake Me Up When September End. Svegliami quando è finito settembre, che vuol dire che comincia l'autunno e quindi arrivo. È così che mi muovo. Straordinari. Continuiamo ancora un po' di rock and roll. Sano rock and roll. Questa volta in compagnia soprattutto di Chris Rea, quello di Raincoat and the Rose. Oggi lo ascoltiamo con la

all'inferno, The Road to the Hell. Anche perché ci sono luoghi che veramente sono percorsi da strade singole e tu non puoi uscire da quelle perché ti perderesti nell'immensità. Chris Rea, abbiamo detto, è appunto il pezzo che ci siamo ascoltati, era quello che più ci manda fuori di testa. The Road to the Hell, Chris Rea, seguito subito da un altro pezzo fantastico.

Questa è Free Radio Conserve. Free Radio, sempre e solo bella musica. Musica e informazione dal Conselvano.

Oh yeah! Allora, ci vogliamo riprendere il nostro tempo? E allora riprendiamocelo, mi raccomando. Perché la vita, ragazzi, è breve. E quindi, io voglio mandare in paranoia, vero? Allora, lunedì! Classico lunedì, da risveglio. Un weekend di quelli a 80 gradi. Immagino che tutti quanti vi siate sparati la giornata classica al mare, anche se il mare, più che rinfrescare, diciamo così, ha in qualche modo dato a tutti quanti una riscaldatina. Così, dai Queen! Un passaggio repentino con in mezzo un silenzio tombale. Ma capiremo prima o poi come fare. Tom Jones con noi, la sua Sex Bomb.

Vedo così attraverso i vetri dei nostri studi che il cielo inizia a preparare una water bomb. Mi raccomando ragazzi, proteggete la macchina, lo sto dicendo anche a me, perché qua se viene giù la grandinata del secolo siamo tutti costretti a passare dal classico carrozziere con le sue ventose che ci rimette un pochettino in condizioni guardabili il mezzo. Baby, you can turn me on, quindi mi raccomando, non mi prendere

30 minuti già sono passati, ragazzi, come vola il tempo. Nel frattempo il super mega galattico è venuto a trovarci, a darci assistenza. Com'è fuori? Com'è? Così così? Ho visto infatti dal vetro che non era proprio esattamente il, diciamo così, eh? Secondo me arriva. Ragazzi, l'ombrello. Siamo pronti? Va bene, vi tengo su con un po' di ritmo di quelli giusti.

E sabato si è proprio consumata una grandissima serata presso l'aviosuperficie di Bagnoli, dove il nostro carissimo Gianfri Picello ha dato modo a tutti quanti i partecipanti di fare su e giù, su e giù, su e giù. Sono divertiti come dei matti, Mandè.

Sweet dream, dolci sogni. Chissà quanti di noi hanno sognato anche in contemporanea con questa canzone. Canzone d'amore. No, non è tanto una canzone d'amore, parla di un personaggio mitico quasi venuto fuori da un libro, eh? Avete presente quei thriller dove a un certo punto, insomma, bisogna svelare chi è l'assassino, bisogna individuarlo. It's a mystery to me. Private investigations.

Allora un po' la crea, vero, quell'atmosfera particolare, così, thriller, to thrill. Ma ragazzi, non so, oggi sarà che è diventato così di colpo brutto il tempo, ma un po' sono andato in para anch'io. Non so voi, se un po' di quella tristezza, poi dipende cosa state facendo, però. Nel frattempo il Canada si è qualificato e quindi Sinner ha vinto e poi cos'altro ancora? Cos'è successo ancora a livello sportivo? Ieri non so chi ha vinto, se qualcuno mi dà una dritta di chi ha vinto poi il Gran Premio, quello di Austria. Ho visto che c'era una bella lotta. Io poi dopo 5 minuti mi addormento davanti al video, è una cosa pazzesca, è più forte di me. Ipnotico lo definirei, uno sport ipnotico. Abbiamo cambiato ancora una volta band, sono i Cranberries, quelli di Zombie.

L'inconfondibile basso di Mike Hogan e la grande batteria di Mr. Lauer. Il tutto condito dalla voce di Dolores O'Riordan e la chitarra di Noel Hogan. Ragazzi, direttamente dall'Irlanda, non potevano essere che loro, quelli di Zombies, conosciuti appunto. Probabilmente molti li conoscono per questo brano, ma in realtà hanno fatto cose molto molto interessanti. Oggi li abbiamo ascoltati in Simply the Best. Va bene, allora non faccio in tempo neanche a nominarli, che track, me li tolgono da sotto il naso i grandi Cranberries. Però sapete che qua i successi si susseguono sempre su questa emittente, la vostra emittente.

chissà in quanti di voi se lo sono augurati una bella nevicata, ma a giudicare, ripeto, da fuori potrebbe essere semplicemente un auspicio che potrebbe diventare realtà. No, non credo che possa nevicare, però comunque secondo me due gocce le fa. E chissà quanti di voi, ripeto, hanno sperato ieri che arrivasse praticamente un po' d'acqua, un po' di refrigerio. Allora vogliamo salutare Florina, che è stata così gentile da salutarci insieme ad Antonio e Rosaria. Sì, è vero, tutti i più grandi successi li trovate qua, dagli anni 70, 80, 90 e anche 2000. Giusto così, per non perdere l'abitudine, con noi c'è un grande

Giulietta. E sia, cioè proprio si chiama Sia, la cantante che avete sentito. Il suo nome è Sia, no, intendevo dire David Guetta e Sia, no, intendevo dire David Guetta e Sia. Ancora un altro, dai, vi voglio vedere saltare gli ultimi secondi. E vai! Che pezzo, ragazzi! Questo è un capolavoro della disco, effettivamente. Come questo, del resto. Oggi così. Oggi ve ne tiro dietro una dopo l'altra, eh. Sono così, sono partito un po' mogio. Non so neanche io perché, è un periodo un po' così, un po' down, ragazzi. Però mi sto riprendendo, eh. Me ne state accorgendo?

Ed è l'orario giusto probabilmente per alzare il calice. Vogliamo salutare gli amici che ci ascoltano da Tribano, che sono tanti, e quelli di Conselve ovviamente, ragazzi, perché siamo di Conselve, Free Radio Conselve. E non

Ehi, tu che sei triste, ho visto che l'angolo della bocca si sta alzando, eh? Stai iniziando a sorridere. Sei sulla strada giusta. Non fa niente che sei al terzo drink, ma non ti chiedere il perché della tua felicità. Potresti tornare infelice.

potrei andare avanti così con questo mentre c'è qualcuno che balla tacco e punta. Ragazzi, era Gigi D'Agostino e la sua era L'amour toujours.

0: your love.
1: I want your love, baby.
0: Je veux ton amour et je veux ton...
1: Una cattivissima romantica, Lady Gaga, tutta per voi. Qualcuno l'ha vista anche in Joker, quindi è diventata anche attrice. Straordinaria. Scuola Madonna, credo, perché voglio dire, ha proprio quell'approccio marketing che la contraddistingue. Niente, non possiamo farla arrabbiare. La fortuna di avere la vetrina quando si ha una radio è che tu puoi vedere quello che succede intorno. Allora c'è una bellissima scena dove c'è un bambino su un monopattino e i suoi genitori che lo rincorrono, ed è al quarto passaggio che vedo, quindi ho capito come si fa a fare i 10.000 passi. Bad Romance, ragazzi! Era lei quella che faceva la la la la la la la la la la. Più o meno, no, oggi non sono. Oggi non sono cantante. Però ragazzi, dai, stiamo riemergendo dalla coltre di nebbia. E la musica aiuta in questo.

E anche se sono un pessimo fischiatore, cerco di immaginarmi tutti voi che avete avuto un lunedì durissimo, come spesso avviene, e in questo momento state pensando: ma che manafotte, ma che manafotte. E vogliamo salutare anche gli amici di New Style, se ci stanno ancora ascoltando, ci siamo dimenticati, insieme agli amici del bar dei Tosi, la tabaccheria, pubblicità e progresso. Yeah! Abbandonato Bob Sinclair,

della DreamWorks. Ve lo ricordate quel cartone intitolato The Trolls? C'era Justin Timberlake con loro. Tutti insieme con i Trolls.

Ed Sheeran, Shape of You. Shape of You che tagliamo così brutalmente, perché così, non lo so perché l'abbiamo tagliato. L'abbiamo tagliato perché se lo meritava. Non c'è un perché. Abbiamo cambiato registro. Oh ragazzi, sto cercando di tenervi su. Dopo un inizio così alla chetichella,

Oh, ho fatto il mixaggio. Maestro, ho fatto il mixaggio. Da The Weeknd a The Black Eyed Peas. Oh, senti che martello, eh. È un vero martello. I got a feeling.

E posso dirlo, good night, anche se siamo ancora distanti dal momento in cui si spegnerà la luce nel versante così europeo. Vabbè, cioè, da quella parte probabilmente ci sono luoghi in cui le tenebre sono già calate. The Black Eyed Peas lasciano il posto a un altro grande pezzo, come la maggior parte di pezzi che passano per questa emittente. È il turno dei The Cars.

una carrellata di grandissimi pezzi. The Black Eyed Peas seguiti da The Cars, e subito dopo è arrivato lui, un po' deluso forse dall'eliminazione della Scozia dai mondiali, però raga, non è che possiamo andare tutti in finale, va bene così, pensate a noi. La domanda è semplice, molto profonda, e comunque ce la ripete da un sacco di tempo, visto che questo pezzo è uscito nel 1978. Era Do

abbiamo salutato gli amici dei Tosi, di Tribano, abbiamo salutato New Style, salutiamo anche la gelateria, prima o poi, sono dei nostri fedeli ascoltatori. Gli amici di Pizza Export, grandissimi, sempre qui a Conselve, grandi fan di Free Radio. Li abbracciamo e vi invitiamo ad assaggiare la loro specialità. Un gelato fantastico, da prima o poi è una pizza straordinaria, da Pizza Export. E va bene, parliamo di cose serie, va ragazzi, ve lo ricordate questo film? Io sì, era 9

mondo intero. Un Mickey Rourke straordinario, una Kim Basinger più che fantastica, paradisiaca. Vogliamo parlare di film e continuiamo a farlo. Un altro pezzo di quelli che ha dato vita all'incontro più spettacolare che il cinema di quel genere, di quel settore, ci avesse mai proposto. Rocky Balboa,

più l'ispirazione necessaria per spendere quella oretta in palestra. Ma se siete fedeli, io vi premio ancora, perché mentre voi state facendo fatica, mentre state sudando, noi vi sosteniamo con le nostre note, con la nostra compagnia, con la nostra musica. E quindi

Questa non la so. E va bene, I was made, io sono nato per amarti. Oggi, come al solito, sapete che nel nostro appuntamento si parla spesso di amore, di affetto, perché ormai, diciamo, sono quei sentimenti che magari qualcuno si dimentica che esistono. Vabbè, giusto per farvi sentire qualcosa di inedito, 1987, si chiamavano The Smiths, perché ormai non ci sono più. Sì, i singoli musicisti sono qua e là, ogni tanto si esibiscono, ma loro non ci sono più. Un titolo lungo, lunghissimo. L'hanno detto loro.

Un titolo chilometrico. Stop if you think you have heard this one before. Fermami se l'hai già sentita prima questa, perché non mi piace essere uno ripetitivo. Dava il titolo anche all'intero album, ovviamente. Ovviamente mica tanto, ma ci stava bene con tutto quello che vi ho detto fino adesso. The Smiths, ragazzi, tutti per voi su Free Radio, qui a Simple the Best. E ci accingiamo, bella questa, ci accingiamo con l'ultimo brano a portarci ai saluti. 120 minuti sono passati, ma tra poco, per i saluti.